0: samom karnevalu i kasnije na trgovima, a naš motiv je bio kao i uvijek šaljiv i htjeli smo da prikažemo narodu šaljive, jel te, maske i tome smo, nadam se, uspjeli.
1: Allora, il carnevale nella città di Cotor è molto simile a quello di Venezia, data anche l'unione storica con la Serenissima, e devo dire che è una bella sensazione essere qui in questo giorno. La città, la vecchia città di Cotor, è un municipio bellissimo che invita tutti quanti in un in un convivio di musica e tante, tante emozioni. C'è anche la polizia italiana in aggregazione qui a Cotor e devo dire che svolge un lavoro eccezionale.
2: Grazie mille.
1: Prego.
2: Grazie, grazie. Ma dakle, Feština grupa oficijalna, karnevalska grupa za Dešpet, na samoj trasi bilo nas je preko 120, računajući one najmlađe koji vjerojatno sada spavaju, od 3 godine pa do nas najstarijih. Ove godine za sve vas neka druga dimenzija fešte, da kažem, ili fešta sa druge planete, fešta behind the stars.
3: Fešta je trajala do kasno u noć.